0: tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
1: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?

0: schiavo per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Magetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
0: Il tuo?
1: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione.
2: Ah!
0: Oh, leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: La Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Fa, nelle mani sono io d'un cavaliere.
0: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
0: E Dio cospetta! Fino alle dispute, se subito senza altro replicando te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì, chi del capo e me ne va, già che piace a voi così, altrimenti che non fa, non fa, non fa, non fa, non fa. Cavaliero, e siete già. Dubitar non posso fe, me lo dice la bontà che volete aver per me, aver per me, aver per me. Ricconaccia, malandrina, fosse l'orda di Irvina, fosse l'orda di Irvina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Pace il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Ricoraccio, malandrina, fosse d'orla di rovina, fosse d'orla di rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Pace il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Pace il nostro